State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

modo banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato, e un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

volta più ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le

nazione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dell'aviazione, pollicine nella CIA, gli fan fare la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno, immaginate tra un paesaggio e l'altro, di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stilleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio prestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michelle. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

More Rise della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Ruthless Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth-funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie / curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

dietro l'accoppiata Syke and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione dell'affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nation, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Derry Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey, ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr., è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte, a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi nei locali notturni per poi staccarsi e prima far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Kikoleka, ma si legge Gran Bella Dance.

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, down tempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono d'udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano di Pause, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam, e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

0: ben risaliti.
1: Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Claes Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

Vi faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pulse o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al Romantic Moment, nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista, Chico Lecca.

merito di questa splendida There Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

e la sua immagine iconica, la cantante, cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

nacque a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin' Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo, che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

Never Give You Up, ben rielaborata da Michael Gray, e il branetozzo Scaccia Pensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Congrega, vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati, che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva «Lo stolto vaga, il saggio viaggia». In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Siamo già arrivati al mese di agosto, ve li siete corti? Oggi 3 agosto 2026. Siamo in diretta in questo lunedì, ma ricordo che avrete occasione e modo, e spero anche piacere, di ritrovare o magari se qualcuno si fosse perso la puntata in diretta, ecco, andiamo in replica anche mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Bene, io sono Paolo Frau, vi saluto, vi abbraccio a tutti, questo è Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento e andremo a curiosare tra le cose belle della Sardegna, le nostre spiagge dell'Oristanese che abbiamo iniziato a parlarne nella scorsa puntata, ma continueremo a parlare ancora delle spiagge che circondano la nostra, che ci sono nella nostra provincia. Bene, saluto Franco, come sempre abile e attento in regia dalla Torre di Villa Urbana, lui gestisce, deve davvero con immensa abilità due grandi radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è anche Radio Felix On Air, ma c'è anche Radio Centrale Oristano e salutiamo anche il direttore Alessandro Fiori. Tutto è pronto per iniziare Sotto il Sole di Sardegna, quinto appuntamento.

Eccoci qui, siamo partiti con Crying and the Discotheque. Questo è un singolo che sicuramente in tante ricorderete, di questo gruppo musicale svedese Alcazar. Andava molto bene nel 2000, l'anno 2000, vi ricordate? Questo è stato il secondo estratto da quello che è stato il loro primo album in studio dal titolo Casino.

Beh, vi abbiamo parlato nella scorsa puntata della spiaggia di Isarutas, una delle spiagge più belle della nostra provincia, della spiaggia di Mariermi, e in questa quinta puntata continuiamo a parlare delle nostre spiagge andando a visitare la spiaggia di San Giovanni di Sinis. E non è solo una spiaggia, ma è un viaggio nella storia. È situata vicino alle rovine di Tarros, un'antica città fenicio-romana. Questa spiaggia offre un mix unico di cultura, di bellezza naturale. San Giovanni di Sinis vanta una lunga striscia di sabbia fine che si estende lungo acque cristalline. Poi la spiaggia è perfetta per le famiglie, con acque poco profonde e tranquille. Qui si può nuotare ammirando anche i resti storici di Tarros sullo sfondo, aggiungendo così un tocco unico all'esperienza balneare. La spiaggia è anche un punto di partenza ideale per esplorazioni subacquee e snorkeling, grazie alla ricchezza di vita marina presente nelle sue acque. E beh, devo dire che insomma le spiagge sono tutte belle nella nostra isola, ma anche noi ci difendiamo molto bene, devo dire. E questo è un siglo degli avventura, ve lo faccio sentire, anche perché poi Sotto il sole di Sardegna vuole anche rievocare successi che così hanno caratterizzato estati fa. È stato pubblicato nel 2002 questo pezzo, Obsession.

da ballare in spiaggia, no? Spesso è capitato, anche quando usciva questo album, questo disco degli Aventura. Bene, bene, continuiamo con la nostra, con il nostro quinto appuntamento. Parliamo di mare, soprattutto di mare, la Sardegna, sotto il sole di Sardegna. Se siete nella nostra provincia, possiamo anche consigliarvi di fare un salto nella spiaggia di Puzzuidu. Puzzuidu, situata nella penisola del Siris, è una spiaggia amata sia dai locali che dai turisti. Questa spiaggia di sabbia bianca è circondata da acque poco profonde e calme, rendendola un luogo ideale per le famiglie, ma soprattutto per i bambini. Puzzuidu è anche un hotspot per gli appassionati di sport acquatici come il windsurf e il kitesurf, grazie alle sue condizioni ventose e ideali. La spiaggia è facilmente accessibile in auto e offre anche diversi servizi, tra cui bar e ristoranti. Nonostante la sua popolarità, Puzzuidu ha mantenuto un'atmosfera rilassata, con ampie distese di sabbia per godersi il sole e il mare. Bene, in questa quinta puntata ho trovato questo pezzo che è andato molto molto bene nel 2007, di questi ragazzi che in quel periodo hanno fatto anche impazzire le ragazzine di quel tempo, di quell'anno. Poi sono spariti, non lo so che fine hanno fatto. Questo si chiama Monsoon, il singolo di debutto di questo gruppo tedesco. Si chiamano Tokyo Hotel, pubblicato il 18 maggio del 2007, questo pezzo come primo estratto da quello che è stato il primo album in studio internazionale, che si chiama Scream.

credo di sì, che credo che sia la giusta medicina, no? Le calma, sangue freddo e si ottiene tutto. Questo è un pezzo, un singolo di debutto del cantautore italiano Luca Di Risio del 2004. Questo successo è stato il primo estratto da quello che è anche l'album in studio omonimo, che si chiama proprio Luca Di Risio. Bene, io direi che possiamo fermarci un istante, ma stiamo tornando sempre con Sotto il Sole di Sardegna e la sua quinta puntata.

bene sotto il sole di Sardegna, ritorno un po' indietro nel tempo nel 2010. Waka Waka è questo singolo di questa cantante colombiana Shakira, lo ricordiamo, pubblicato nel maggio del 2010 come secondo estratto dalla raccolta che si chiama Listen Up, il singolo che ha visto anche la collaborazione di questo gruppo musicale sudafricano, i Fresher Ground si chiamano proprio così, è stato scelto come inno ufficiale per quanto riguarda i mondiali di calcio 2010 che si sono svolti in Sudafrica. Bene, da parte di Paolo Franco, grazie e ben ritrovati, grazie per averci scelto, siete collegati con le nostre web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano. C'è Franco che mi coadiuva in regia, ricordo mercoledì la replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica invece alle ore 10 del mattino. Andiamo a visitare la spiaggia di Sarchitu, è nota per il suo imponente arco di rocce naturali, una delle destinazioni più fotografate della zona. Questa caratteristica naturale formata dall'erosione del mare crea un ambiente davvero unico e affascinante. Questa spiaggia, che prende anche il nome dell'arco, offre un mix di sabbia e ciottoli con acque cristalline, ideale per nuotare e fare anche snorkeling. Sarchitu è anche facilmente raggiungibile in auto ed è particolarmente suggestiva al tramonto, quando l'arco si illumina di colori caldi. Devo dire che è anche un luogo perfetto, questo ne sono anche testimone, caro Franco, è un luogo perfetto per una serata romantica o per ammirare la natura nella sua forma più spettacolare. Oh bene, Giusy Ferreri, eccola qui, un singolo scritto da Roberto Casalino.

Eccolo qui, Umbrella, questa è la canzone di Rihanna. Rihanna, un'altra di quelle bellezze davvero mozzafiato. Questo è anche un singolo di questa cantante barbadiana, pubblicato nel 2007 come primo estratto di quello che è il suo terzo album in studio, Good Girl Gone Bad, che prevede anche la partecipazione vocale del rapper statunitense Jay-Z, un autore ed interprete di un'introduzione anche al rap. Bene bene, c'è un altro rap che sta per cantare per noi, sotto il sole di Sardegna, e vedi anche protagonisti rap all'interno del nostro appuntamento, e ne siamo contenti perché ci seguono un po' tutti, dai più piccini ai più grandi. Parliamo delle nostre spiagge, le spiagge della Sardegna, che sono davvero belle, quelle dell'Oristanese. Vado nella spiaggia di Samesalonga, una lunga lingua di sabbia che si estende in un mare calmo e poco profondo. È davvero una destinazione perfetta per chi cerca un'atmosfera tranquilla. È situata vicino a Pozzuidu, ne abbiamo parlato prima. Questa spiaggia è ideale per le famiglie, grazie anche alla sua acqua calma che forma una sorta di piscina naturale. La spiaggia è circondata dalla natura incontaminata, con dune di sabbia e una ricca vegetazione mediterranea. Samesalonga offre un'esperienza di balneazione davvero unica, dove si può camminare per metri in acque basse e limpide, godendo della sensazione di essere in un mondo a parte. Ma che bello, direi di sì, eh? È la volta di Fred De Palma, e questo è un singolo di questo rapper italiano che vede anche la collaborazione della cantante spagnola Ana Mena, Una Volta Ancora.

Eccola qui in tutta la sua bellezza, anche lei niente male, devo dire, no? Franco, cosa ne pensi? Beyoncé, no? Ce l'abbiamo qua nella fotografia, niente male. Questa è Crazy in Love, un singolo di questa cantante statunitense pubblicato nel maggio del 2003 come primo estratto dal primo album in studio che si chiama Dangerous Line in Love. È stata scritta insieme al produttore Rich Harrison e c'è anche la partecipazione del vocale del rapper Jay-Z, divenuto poi successivamente marito della cantante. Hai capito? E va bene, si va avanti. Parleremo poi nella prossima puntata di Sotto il Sole di Sardegna anche di altre spiagge della nostra provincia, Torre Grande, Maimoni, Funtana Mega, insomma ce ne sono tante di spiagge qua nella nostra provincia e ne parleremo ancora nella prossima puntata. Intanto scogliere incontaminate, acque cristalline, spiagge di sabbia chiara, tra le cose da fare assolutamente in Sardegna non può mancare, ecco, una visita anche all'arcipelago di La Maddalena, che è una delle località turistiche più gettonate del nord ma anche di tutta l'isola. E quale modo migliore di scoprirlo se non con un tour via mare? Ma magari grazie anche alle escursioni in barca alla Maddalena potrai navigare tra una miriade di isolotti, mentre ammiri da Popa Prua le baie più belle, per poi tuffarti nell'area marina protetta, paradiso dei sub e degli amanti dello snorkeling per la ricca biodiversità dei fondali. Poi per quanto riguarda l'imbarcazione, a te la scelta: barca, motore, gommone, catamarano, barca a vela, qualunque sia la tua preferenza, sarà comunque, io ve lo posso dire, sarà un'esperienza memorabile. Si va avanti, ve la ricordate? Adesso Franco, non so se tu ti ricordi, questo è un pezzo del 2001, è stato forse l'unico singolo di questa cantante, è stato anche il singolo d'esordio e ha avuto un grande successo di questa cantautrice, in seguito poi inserito anche nel suo primo album dal titolo Ricordatevi dei fiori. Tre parole questo singolo d'esordio della cantante che andiamo a ritrovare in questa quinta puntata, Valeria Rossi.

tempi Valeria Rossi, qualcuno in quei tempi pensava che fosse un apparente, una figlia di Vasco Rossi, invece no, niente che vedere, non c'è nessun tipo di parentela. Lei ha comunque furoreggiato in quell'anno, poi è sparita nel nulla. Penso che lei oggi faccia un altro lavoro addirittura, almeno si parla così, si vociferava. Penso che sia stata anche una trasmissione e ne ha parlato appunto della sua vita, come sta continuando dopo il grande successo come cantante con questa Tre Parole. Cerchi così luoghi da visitare in Sardegna, lontani dalla classica mischia, dalle spiagge più affollate. Ecco perché magari potete optare anche per un noleggio gommoni a Calagonone, salpando in totale autonomia e libertà. Potrete così andare alla scoperta del Golfo di Orosei scegliendo le tappe del suo tour via mare. Quindi una volta in acqua, le tentazioni poi di fare un tuffo sarà altissima. Fortunatamente potrete gettare l'ancora dove preferite. Piscine di Venere, sorgenti, Calagonorizie sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per un bagno davvero indimenticabile. Ci sono anche altre spiagge degne di attracco, sono Cala Luna, Cala Sisina, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani. Notizie sempre inerenti a tutto il paradiso di questa nostra isola dalla quale vi stiamo trasmettendo con le nostre web radio. Infatti nel mese di luglio ormai è finito e abbiamo appena iniziato il mese di agosto, oggi esattamente 3 agosto 2026, c'è questo nuovo format che finirà a fine agosto e che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. E adesso c'è la nuova canzone di Irama, si chiama Cabana, è un singolo di questo cantautore italiano Irama, come primo estratto dalla riedizione digitale del 5° album in studio che si chiama Antologia della Vita e della Morte. Signori, c'è lui, c'è il

Ana, l'abbiamo sentito in questa quinta puntata. Tra le cose particolari, stiamo chiudendo il nostro appuntamento. Tra le cose particolari da fare durante le vacanze in Sardegna, non può mancare di fare una visitina ad Alghero se siete in Sardegna, magari accompagnati dal mistero. Quindi preparatevi magari a vivere un'avventura subacquea che vi porterà fino a 4 metri di profondità per esplorare i magici fondali dell'area marina di Capo Caccia, Isola Piana. Beh, magari con un istruttore di Divine potrete apprendere tutte le tecniche per muovere i vostri primi passi nel mondo del sub circondato da acque cristalline e fondali suggestivi. Ma poi le immersioni subacquee ad Alghero non finiscono qui. Se poi siete in possesso magari di un brevetto Advanced Open Water oppure avete la specialità Cavern, ecco, sotto la superficie dell'acqua vi aspetta uno spettacolo delle grotte sommerse. Quindi non resta insomma che tuffarvi in questa avventura. Adesso chiudiamo il nostro appuntamento con una canzone che risale all'estate del 2001 e si chiama Me Gustas Tu. È il secondo singolo estratto da Promixa Estation Esperanza, secondo album di questo artista. Si chiama Manu Chao e lo ascoltiamo prima dei saluti e degli abbracci e

Abbiamo terminato il nostro appuntamento con Manu Chao, chiudiamo davvero i battenti per questa quinta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Da parte di Paolo Frau è tutto, io sono nello studio 1 di Music Factory Oristano, ma ci sono anche 4 radio collegate e sono 2 radio, le 2 radio di Franco che è in regia e che ci coadiuva, sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, e poi c'è Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Grazie, io vi auguro una serena settimana, buone vacanze, perché so che siete in tantissimi che ci seguite e siete magari in vacanza nella nostra isola, l'isola più bella del mondo. Non a caso questo appuntamento che viene in onda il lunedì

0: ma non si può proprio sentire che il direttore Francesco Urru di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Corallo e Music Factory Oristano sia in questo istante in ferie sulle Alpi della Svizzera. E nel contempo il direttore Marco di Felix On Air 2026 sia in ferie in Sardegna. Qui il mondo si sta stravolgendo. Grazie, grazie, grazie. Mille volte grazie per aver fatto raggiungere in tutta Italia e all'estero la diffusione di Remember da parte delle emittenti radiofoniche che in diretta o in replica ci hanno accompagnato in questo viaggio meraviglioso nella discografia 70-90. Aspettate, ricevo in cuffia qualcosa dal direttore artistico, il quale mi dice: grazie perché? E come mai parli al passato? Dimmi che te ne vai, De Gennaro. Direttore, ma quando mai? Noi proseguiremo ad oltranza tutta l'estate, l'autunno, l'inverno, la primavera e fioriremo nuovamente in quella stagione decantata dai The Real Thing.
1: Alberto De Gennaro,
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Il gruppo inglese portava al successo nel 1976 una canzone ripresa da Marina Ray nella Italian version ed era Primavera, tanto da divenire un tormentone estivo nel 97, grazie quell'anno al disco per l'estate, vinto, guarda caso, proprio dalla cantante romana.

Vi raccomando, non prendete fischi per fiaschi sbagliando sintonizzazione. L'unico vero ed inimitabile format di musica da boomer siamo noi. Con la regista Margherita la parte più difficile, quella di tenere a bada Maurillo, l'autore, e il conte Max, preparatore della playlist, i quali ora ci dirottano verso il connubio Hall Green e Danny Lennox con il 1988 di Put a Little Love in Your Heart.

Non c'è modo di annoiarsi nella calda e avvolgente atmosfera che presenta artisti definiti vere leggende della musica lanciata nel mondo da originali look, come quello di un elegante Paul Mazzolini, personaggio della cosiddetta Italo Disco, che noi conosciamo meglio con lo pseudonimo di Gazebo.

Senza filtri per raccontarvi in musica le emozioni provate da poco più che adolescenti nel decennio 1980, legato alle tracce su vinile a 33 giri o 45 che hanno cambiato la vita a chi, come il sottoscritto, metteva in console motivi come il prossimo.

Era la voce di Lewis Allen Rawls, meglio conosciuto come Lou Rawls. È stato a lungo considerato l'alter ego di Frank Sinatra, il quale ebbe a confessare che il cantante di Chicago, Illinois, aveva una timbrica elegante e un canto tra i più vellutati del mondo della musica soul, jazz e blues.

pezzo. La musica è a volte una palestra a cielo aperto che crea movimento se si ascolta il giusto groove. Perciò, allenatevi correndo, pedalando, camminando fuori casa con lo smartphone, le cuffie, ma mai senza le note di tutto ciò che amiamo portare con noi degli anni Ottanta, dove ritmo, voce cristallina e un ritornello che ci resta addosso è firmato OMD.

Era il synth pop britannico dell'Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ha saputo unire musica elettronica e melodia, donando qualità eterea che l'ha resa intramontabile con la canzone sì qui proposta, grazie ad Andy McCluskey, frontman e cofondatore della band.

0: è nel pieno del suo più florido momento, ma noi vorremmo ora rievocare un brano solare perfetto per ricordare le vibrazioni estive di una band francese uscita nel 1983 con Paris Latino, loro i Bandolero.
1: You Listen Remember with Alberto De Gennaro.
2: Ascoltando Remember con Alberto De Gennaro.

L'energia autentica degli anni Ottanta, suonata a quel tempo rigorosamente in vinile, e che il mondo della generazione Z sembra non avere mai conosciuto. Per questo ci siamo noi a scansionarla in un viaggio radiofonico tutto racchiuso in 120 minuti, dove si può incontrare lo stesso stile e la stessa ossessione per la musica disco attraverso gli Chic.

Sicuramente qualcuno si sarà sentito posseduto come la bambola Annabelle ascoltando l'intramontabile pietra miliare degli Chic. Ma quanti altri brani sono comparsi in 50 anni di carriera di questa formazione, concettualmente legata al duo Bernard Edwards e Nile Rodgers? Senza tempo per questo, ma dimenticare poi gli elementi scenografici di valide coriste non si può. Dischi che hanno fatto storia e altri divenuti la colonna sonora di un'intera estate.

Buon compleanno agosto 2026, perché certi ascolti non passano mai di moda. Ecco il motivo per cui noi invecchiamo, ma loro rimangono sempre giovani, soprattutto in quelle estati che avevamo la giusta colonna sonora e bastavano poche note per fare brillare ancora di più il sole ogni volta che la radio le trasmetteva. Ed oggi le ricordiamo con gratitudine. Penso siate d'accordo con me nel dire che le custodiamo in un sottofondo speciale in queste sere d'agosto con il soleone o al chiaro di luna.

La musica urla estate, secondo me si sposa in forma perfettamente lussureggiante con coloro che hanno contribuito a portare il suono al pubblico underground. Uno di questi è Luis Romano, Paris Belmonte, alias Gary Lou. Il suo successo del 1982 parla chiaro e fotografa un'estate italiana da mainstream, Italo Disco con I Want You.

Mentre noi lavoriamo in redazione per scrollare di dosso la polvere su certi vinili oramai datati, il vostro cuore e la vostra mente trovano indietro il tempo per proiettarsi in quell'oasi rigenerante di ottimo ascolto, perfetto per rilassarvi dopo una frenetica corsa in auto atta a raggiungere le spiagge italiche, ma anche i laghi, i monti, i luoghi ameni e incantevoli, e piacevolmente accompagnati da questa voce.

Un gin tonic ci vuole dopo aver assaporato una sorta di smooth jazz a cura di Sade. Come dite, non si beve mai in servizio. Ma se il professionista della preparazione dei cocktail, detto anche bartender, ci invoglia, che dobbiamo aspettare di diventare astemi? Ma poi, cosa ci fa, direte voi, un barista negli studi della radio? Abbiamo già un cassamortaro, anche lui barista, un giocatore da tavolo verde, il baro, ci manca solo un barbiere.

0: Di intrattenimento e l'atmosfera diventa vellutata. Se la classe di un groove pazzesco vi scivola addosso permeando l'ascolto di emozioni, forse significa che avete con voi la compagnia di Mike Francis.
1: Luce al tramonto, l'asfalto è un fiume, la tua voce un'onda che va.
2: Remember, la musica in

Se doveste eleggere un disco per rappresentare la vostra adolescenza, che so, del 1983, quale percorso della memoria vi spingerebbe a fare in modo che la bandiera dell'estate ricada sui Police, in un perfetto mix di energia e sincronizzazione, almeno se non il quinto ed ultimo album pubblicato in studio dal gruppo musicale di Sting?

Un minuto di silenzio ora per tutte quelle persone che, almeno una volta nella loro vita, non hanno ascoltato quel pezzo dei Police. Per colui che non conosce quella canzone. Oh, mi spezza il cuore sentire qualcuno dei giovani d'oggi dirmi: Sting? Mai sentito! Invece per noi boomer il tuffo nel passato fa bene all'anima più del sole dell'estate. Buon ascolto allora!

33 giri ingialliti dal tempo, ricordi musicali della nostra vita. Un perfetto connubio per chiamare a raccolta in ogni appuntamento di Remember il virtuosismo vocale e strumentale di alcuni tra i migliori musicisti dell'epoca 70-90. E tra le migliori performance R&B c'è una voce che accarezza l'anima, quella di George Benson, dalla sapiente produzione di Quincy Jones.

Era il 1980 quando uscì la canzone più famosa del chitarrista e cantante statunitense George Benson, considerato un'autentica leggenda della musica mondiale. Un vero prodigio della chitarra a partire dagli anni 70, grazie a produzioni raffinate ed eleganti che scaldarono le classifiche mondiali. A proposito di mondiali, ma è vero che Donald Trump ha tentato di portarsi a casa la coppa vinta dalla Spagna sotto la minaccia di non farli ritornare nella loro nazione, in quanto clandestini senza green card? Se non è amore questo, per il protagonismo, ditemelo voi.

Graffia la mente, chiudere gli occhi e sentire le note di What is Love di Howard Jones. L'interruttore dei ricordi si riaccende e l'esperienza immersiva del passato ci conduce all'interno di un patrimonio artistico che ha cresciuto generazioni e generazioni di audiofili, e certi brani vengono spesso scoperti da ragazzi che non li hanno vissuti, amati, osannati, però ancora in grado di riaprire quel mondo sonoro a noi piacevole.

Innegabile che la canzone The Reflex risenta del paragone con brani predecessori, ma l'album di cui il 45 giri è estratto contiene gemme indimenticabili ed era il terzo a livello discografico, poiché 3 anni dopo uscì il quarto dal titolo Notorious e fu il loro maggiore successo commerciale. Ma aspetta un po', dicevo successi e di questo ne vogliamo parlare? Sister Sledge, Lost in Music.

0: Il fenomeno Sorelle Sledge 1979, gruppo disco statunitense di quattro voci, tutte nipoti dell'ex cantante d'opera Viola Williams, che evidentemente ha lasciato loro un'eredità culturale indissolubilmente legata alle sette note del pentagramma. Ed ora, rimanendo nella loro terra natia, Philadelphia, un gruppo guidato dalla voce intensa di Harold Melvin, i Blue Notes.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Il mantra era una parola che stava a significare un suono usato come strumento di meditazione per calmare la mente e favorire la concentrazione. Chissà, magari ci riuscivamo anche con certi gruppi granitici di un'epoca in cui i pensieri negativi si dissolvevano anche senza l'induismo e le vibrazioni spirituali, specie se avevamo sul giradischi gli Eagles.

Da adolescente ricordo che tutti parlavano di quel pop californiano, Hotel California, e per molti gli Eagles erano quel disco. Molti dicono meglio Desperado, altri One of These Nights. Io per la verità mi sono soffermato in cuffia e a luci spente ad ascoltare The Best of My Love, e dal primo accordo di chitarra, dal testo di quel brano che diceva: ogni notte sdraiato a letto ti tengo stretta nei miei sogni, ho capito che era ora di comprare una bambola gonfiabile che mi facesse compagnia.

Se quando vi alzate al mattino vi sentite stanchi, significa che siete della generazione Z. Ma se viceversa il vostro fisico è già carico a pallettoni, è perché voi siete di un'altra generazione. Siete quelli Big Power, che scendevano in pista il sabato sera ballando sino al mattino della domenica e alle prime luci dell'alba si fermavano dal paninaro posto all'uscita della discoteca per rifocillarsi e poi via a fare il primo bagno nelle spiagge di Rimini, Riccione, Cattolica. Ricordo con nostalgia la Baia Imperiale o Baia degli Angeli, dove persi il mio parrucchino e pure la fidanzata, la quale non credeva fossi calvo.

Ma dico, perdere una donna perché ti mancavano i capelli? Certo, avrei dovuto non nasconderlo alla fidanzatina estiva conosciuta nella Riviera Romagnola. Però, a mia discolpa, le dissi che quei riccioli scuri artefatti che mi scendevano sulle spalle, tanto da sembrare di possedere in testa un opossum morto, erano simili agli accessori di Calvin Klein, venduti in spiaggia, ovvero fasulli. Lei era olandese e il suo nome Josephine.

In questa epoca di modernità e avanzata tecnologia, dite la verità. Riuscite ancora a immaginare le estati degli anni 70? Le auto, gli stili, l'estetica e poi la nostalgia di una partita a calcio balilla mentre ordinavate una gazzosa, un chinotto e il jukebox suonava i Bee Gees.

More Than a Woman. Questa canzone ha spaccato in tutto il mondo e ha reso celebre in Saturday Night Fever John Travolta. Negli anni 70 la musica non si ascoltava soltanto, si viveva intensamente sotto le luci stroboscopiche della discoteca. E chi, più di Tony Manero, ne poteva incarnare la moda dell'epoca?

Alcune canzoni non passano mai di moda, semplicemente trovano nuovi cuori da toccare, nuovi padiglioni acustici da accarezzare. Se anche voi avete la giusta connessione con Remember, sperimentate anche la prossima settimana il tributo ai momenti indimenticabili vissuti tra gli anni 70 e 90. Seguiteci e condividete con qualcuno di speciale il nostro appuntamento, lasciando che la musica parli al cuore. Alberto De Gennaro, coadiuvato dalla regista Margherita, dall'autore Maurillo, dal tecnico della playlist Conte Max, saluta voi e tutte le radio collegate. Namaste!

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly. Well,

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle gesta del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di 6, Fera in seconda. La fantastica Ultranate e Imala Angel firmavano la numero 1, girava i dischi, Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aidan Martin, ne ha messi tre in console, David Guetta, French Montana e Ugel. Si parte, Shine, numero 15.

0: Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14.
1: Yo, baby.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Dalla 14 alla numero 13 con il duo olandese che fa ballare anche mulini a vento, gli Another. Ecco una hit che è stata sempre nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk to You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

con la exclusive dumb short. Ecco il ritmo così contagioso che anche il PC della radio balla da solo. Back to back, due senza pausa. Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Planiamo così in decima. Eccolo il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Scalandolo Chart ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance, è quello che ripropone con la bravissima Melody Castellari, Zombie, dei Cranberries. Atmosfera, numero 9, Zombie.

Ho voglia di farvi emozionare cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, Number 8, Exclusive Dance Chart.

0: eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!
1: Disco flashback!
0: Anno 1995, ma chi erano le Click? Non facevano proprio i fotografi, ma di sicuro immagazzinavano tanto successo con Tonight is Night.

L'Umbertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the Box. Di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple.

6 arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al Banger Estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Teniamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hit come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei The Bowser mette la firma sul secondo posto della Exclusive Dance Chart. Magnetic.

conferma regina della chart anche questa settimana la traccia I Move Into The Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultra Nate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Move Into The Sun, numero 1. Esclusiva

anche per oggi la nostra scalata a ritmo è davvero terminata. Vi aspetto alla prossima per una nuova grande puntata. Saluti da Max Martinelli, a presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Ciao.

0: Agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: I più belli d'Italia estate.
0: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli. Ed è un po'...

0: basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e Di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. È lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
3: Sei
0: ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente, l'estate e Summer Funk.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra, è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mamma è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli, Madame. Facciamo

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero 1. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto, da Max Martinelli.

0: È l'ora di Wolf DJ. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli e da lui, da Giovanni Sacco Schobel. Bentrovato, buon'estate calda, Giovanni, pronto?
1: Eccomi qua, caro Max, buon'estate calda anche a te, a tutti gli amici di Wolf DJ che anche questa sera, come al solito, sono belli, sperando, freschi, sintonizzati sul nostro meraviglioso contest del giovedì sera.
0: Giovanni, qui da Tropea, dagli studi di Tropea, qui le lasagne non le mettiamo neanche al forno più, hai capito? Le mettiamo al sole e si cucinano. Qui ormai, ma veramente, c'è una temperatura esagerata, equatoriale. Ma come impazzito ormai il tempo, Giova, come bisogna rinfrescarsi un pochino. Io oggi pensavo alle gole di Alcantara, non so, di andare anche in qualcosa di naturale, no? Di fresco, perché non si può stare, cioè col condizionatore non è che vita, quindi bisogna usare un po' di naturalezza, un po' di quello che la natura effettivamente ci offre per stare freschi.
1: Ma tu vedrai che prima o poi inventeranno, se così dovessero perdurare le temperature altissime, una sorta di vestiario ignifugo che ci consente praticamente di non avvertire il caldo, un po' come Sinner, non so se tu lo hai visto, quando fa le partite di tennis, mette una giacchettina per farlo stare più freddo. Certo, il freddo, il caldo è una minaccia importante, però per noi che abbiamo la fortuna di poterci assiepare e sistemare nelle vasche naturali dei mari nostri,

0: ancora più bello, quindi ancora di più a coloro i quali dovessero essere stuzzicati dall'idea di venirci a trovare, di venire proprio qui a rinfrescarsi in Calabria, dove il caldo c'è, ma c'è anche il modo più naturale per potersi rinfrescare, che è il mare.
1: Caro Giovanni, noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando abbassa, altrimenti c'è il ritorno. Dico, stiamo parlando a un pubblico vastissimo, un pubblico nazionale, sì, un pubblico che ci ascolta sulle Alpi, ci ascoltano ovunque, quindi voglio dire, anche andare sulle Alpi, fare un bel viaggio al fresco dopo tutto sto caldo non è niente male, quindi trovare anche un volo conveniente per farsi una bella vacanza in montagna sarebbe l'ideale, non so, le montagne del Trentino Alto Adige, andare magari in quel di Udine, belle città, vedere un po' anche le zone del genovese, insomma, veramente visitare altri posti e non solo. Ma quest'estate credo che ci sia ancora in ognuno di noi un pensiero fisso, l'ossessione, no? C'è un'ossessione particolare. Io stasera volevo parlare proprio della vostra e della nostra ossessione estiva. Quindi apriamo il sondaggio al 351 7020 001. Qual è l'ossessione di quest'estate 2026 che vi gira e vi rigira nella testa? Intanto ce la canta Samurai.

0: Samurai J, grande personaggio del momento, sta andando davvero fortissimo e speriamo che la sua ossessione, la nuova canzone, una dietro l'altra, beh, abbiano sempre un grande successo perché davvero lo merita. Ma stasera stiamo parlando proprio di qual è, di quale può essere la vostra ossessione per quest'estate 2026. Non so, io sinceramente vorrei un po' di tempo in più per poter potermi un po' più divertire, perché ultimamente ci riesco davvero poco e c'è sempre quell'ossessione di pensarci, no? Oh, quanto mi piacerebbe uscire dopo una giornata di lavoro. E poi pensate, no? Uno c'ha due passi, tanto divertimento, e poi alla fine fa davvero poco. Nel frattempo, ecco, quello che vorrei sentire soprattutto la vostra voce, i vostri vocali al 351 7020 001. È quello che noi vogliamo sentire proprio per esprimere, sentire espresso anche il vostro pensiero. Quindi 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate 2026. Francesco, buonasera, pronto? Dai, raccontaci.
1: Ciao Max, è una risposta sicuramente veloce, te la posso anche dare, perché in estate sono ossessionato dalle zanzare. Ogni anno è la stessa storia, appena mi rilasso all'aperto loro mi trovano in pochi secondi. Credo abbiano un radar personale puntato su di me. È una battaglia che puntualmente comunque vincono quasi sempre. Solo che c'è un problema, o meglio per loro, quella racchetta elettrica che ogni tanto mi porto dietro, magari quando sono sul dondolo, sull'amaca. Sai, in questo momento mi trovo in sila, a una certa altezza, a una certa frescura.
0: Stai fresco lì, stai fresco.
1: Sicuramente qui le zanzare non arrivano.
0: Bravo.
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Salutoni a tutti,
0: dai,
1: buona estate.
0: Dalla sila ti...

0: Vamos alla playa, vamos a dove? In Sardegna, in Costa Azzurra, andiamo in Costa Smeralda, andiamo al mare, ma certo, perché quella è l'ossessione di tanti, no? E poi noi vogliamo sentire magari la vostra ossessione, le zanzare di notte, mamma mia, ma ti metti lì, anche se compri il miglior prodotto, la miglior racchetta, che alcune volte anche se c'è un figlio vicino, tu t'avvicini, pum, ho preso la zanzara, no, di notte tu stai dormendo e gli hai fatto del male a qualcuno vicino. Insomma, veramente quante ne accadono d'estate, caro Giovanni?
1: Certo.
0: Oppure macchi anche il muro, perché insomma non ci capisci niente. C'è sta cosa che poi ti svegli all'improvviso, dice vabbè, accendo la luce, fammela beccare, non la trovi, è invisibile, no? Sei tu che ormai con gli anni non vedi più un cane, non vedi niente, e anche se c'hai gli occhiali a culo di bottiglia, quelli proprio te, e non vedi niente, insomma, veramente, allora lì veramente la depressione ti prende, dice ma sta zanzara, io, ma guarda sta cazzo di zanzara, ma come
1: ti fare? Capita? Eppure ti capita magari che la vedi sorvola, si mette sul tuo naso, si fissa lì, c'è bellissimo, ah che bellezza, prendi la racchetta e ti dai praticamente una botta sul naso, poi la zanzara all'ultimo riesce a schivare e tu rimani contuso col naso con una sorta di, non lo so, di rosone.
0: E poi il bello che poi l'indomani devi andare magari al lavoro, se lavori in pubblico ognuno poi è lì a chiedersi sempre le stesse cose,
1: ma che si è fatto Max sul naso,
0: ma cosa hai combinato ma cosa hai fatto? Cosa ti è successo?
1: Ma è la zanzara. Ma quale zanzara? Hai litigato con tua moglie?
0: E vagliela a spiegare, perché poi c'è sempre questa parte investigativa, la curiosità delle persone.
1: Sì.
0: Vabbè, uno dietro l'altro, un back to back. Caro Giovanni Sacco, ben trovato World DJ, 6 agosto 2026. Un caldo quest'anno che comunque veramente non.
1: Sì.
0: Cioè, è anomala sta cosa. È la prima volta. Ma saremo così assaliti negli anni a venire? In questa maniera?
1: Guarda, diciamo che le previsioni vanno in quella direzione, cioè non ci sarebbe scampo, però sono convinto che l'uomo avveniristico, l'uomo del futuro, saprà trovare rimedio a questa sorta di nuova, come poi Hiroshima e Nagasaki.
0: In effetti è quello che mi raccontavi prima, stavo pensando a Ritorno al Futuro, quando praticamente McFly uscì dalla macchina, era tutto bagnato, aveva il giubbotto, premendo il bottone si asciugò subito all'improvviso, quindi stessa cosa, ecco. Allora magari stiamo anche con la magliettina che mi tiene fresco il corpo, ecco, potrebbe una t-shirt che ti mantiene il corpo a quella temperatura, bellissima sta cosa, Gio.
1: Sì, però guarda, poi ognuno di noi ha una percezione delle cose assolutamente soggettiva. Io ti dico la verità, questo caldo intenso e veramente soffocante l'ho percepito per 3 o 4 giorni, non più di questo, però parecchia gente dice che c'è stata questa sorta di progressione inesorabile del calore. Io ti dico che secondo me è anche normale che ci siano queste temperature, o perlomeno sono ben accette. Il problema è se effettivamente dovessero aumentare di qualche inezia di punto, ci troviamo magari nel 2040 con temperature sui 52-53 gradi e noi poveri vecchietti a far Wolf DJ a dire magari così: carissimi amici, stiamo morendo di caldo, Max come stai? E io e te magari con le dentiere faremo un po' di maggiore fatica.
0: Ma dici la verità che comunque questo caldo ci aiuta a perdere qualche chilo e la cosa ci fa davvero molto bene. Nel frattempo tu che vuoi, tu lavori sempre al condizionatore, stai bello lì al fresco, magari qualcuno soffre un po' di più, mio caro Giovanni Sacco, hai capito qual è il problema?
1: Certo, io sono dell'idea che comunque ci sono delle professioni che svolte al caldo diventano veramente un martirio, una sorta di lazzaretto estremamente impraticabile, e sarebbe bene che ci fosse una legge che guidasse il buon senso del politico a fermare quei lavori in quel periodo, perché veramente, ecco, lì si soffre in special modo fino veramente, credimi, quasi alla flagellazione e al martirio, incredibile.
0: Ci sono dei lavori che andrebbero salvaguardati, le persone che vanno a lavorare, perché ci sono dei lavori davvero devastanti, no? Non puoi lavorare sotto al sole e usare, che ne so, il martello pneumatico e fare delle ricostruzioni. No, secondo me vanno riviste tantissime cose, come invece ho abbracciato fortemente in questi giorni, positivamente, delle direttive da parte dei vari sindaci, no? Che i bambini, cioè ragazzi dai 13 anni in poi, da luna di notte non possono stare in giro da soli, e mi pare una cosa più che corretta, cioè bello mio a casa, no? Perché una volta si diceva a mezzanotte mi raccomando torna a casa, non si può lasciare un ragazzino fuori a una certa età giovani, cioè proprio giovanissimo, perché non sai ormai oggi quante cose possono accadere. Per l'amore di Dio, può succedere anche davanti a noi qualsiasi cosa, ormai è veramente incredibile, insostenibile tutto quello che accade. Però sai, guardiamoci un attimino in più, mettiamoci più responsabilità, no? In queste piccole e grandi accortezze. Questo è quello che è il mio pensiero.
1: Sì, guarda, io assolutamente recepisco e faccio mia la tua riflessione, ma soprattutto incastrerei questo discorso nella responsabilità dei genitori, i quali non possono assolutamente far rimanere i figli nella libertà assoluta. Che di un'estate che possa essere matta per quanto si voglia, ma comunque degli orari devono esserci. Secondo me io praticherei le sanzioni ai genitori, perché proprio da quello si capisce che non sono genitori maturi, genitori seri. I ragazzi hanno bisogno delle indicazioni. L'eccessiva libertà chiaramente storce, però sono i genitori che secondo me in questo caso dovrebbero essere messi un attimino in ordine.
0: Well, signori, avete capito il messaggio? Dai che ascoltiamo Kenny Williams. È arrivata Saturday, un'altra bella hit dal passato. Wall DJ, sei sempre tu. 351 70 20 001.

0: Down, Get Down. Oh, che bella. Noi l'abbiamo rispolverata anche con un po' di un bel panno. Beatrice, ci sei? Pronto? Bea, pronto?
1: Ciao,
0: Bea.
1: Max, pronto? Ci sono.
0: Beatrice, ciao, bentornata, la nostra tuttologa che è tornata con questa voce squilla. Ma ti sento diversa, ti sento questa voce bella pulita.
1: Pulita.
0: Ma sei andata alle terme, Beatrice?
1: No, sono andata al centro antifumo perché volevo smettere di fumare.
0: Hai fatto bene.
1: E ho smesso di fumare dopo 5 giorni. Lo consiglio a tutti veramente, e io ero una di quelle che no, non smetterò mai, mi sta bene così, eccetera eccetera. Non so cosa mi è scattato nel cervello, volevo smettere. Ero consapevole però che non ci sarei riuscita da sola, quindi diciamo che mi sono decisa, mi sono fatta aiutare, ho chiamato il mio dottore, ho chiesto la ricetta, perché insomma risparmi, perché questa scatola si chiama, la terapia si chiama citisina ed è questa cura nuova rispetto al passato. Sono delle pasticchine grandi quanto una mentina, che ne prendi un tot al giorno in base alla terapia che ti danno, e al quinto giorno avevo il disgusto. Passava una persona che aveva fumato, la guardavo, come puzza.
0: Che schifo, mamma mia, che puzza, schifo. Che orrendo, non ti avvicinare, ma io ti amo, tu sei ben... No, tu devi abbattere, non ti voglio, però non no. Ti avvicinare, basta, questa puzza di fumo, io la odio. Brava Beatrice, però vedi, ci vuole sempre la convinzione, in questo caso sei stata aiutata, però diciamo che adesso cominci a capire effettivamente cosa vuol dire fumare e non fumare, ma del resto ci sono quei dati benefici, no, importanti, ci sono i benefici che senti, che vedi, e poi ricordati che quando magari c'è una rinuncia c'è sempre, esiste una contropartita, e quindi anche in questo caso ti rendi conto che cambia qualcosa nel corpo, c'è il segno più che...
1: Allora,
0: hai capito?
1: Max, solamente il fatto di dover fare l'analisi del monossido di carbonio, veramente, al di là di tutto, al di là degli scherzi, ti fanno soffiare dentro questo boccaglio dove ti misurano il monossido di carbonio all'interno del tuo corpo. Il limite massimo è 30, ok? E io avevo 30.
0: Avevi il massimo?
1: Avevo il massimo, perché ho iniziato da ragazzina a fumare, quindi insomma un po' di anni di fumo c'erano, ok? E una settimana dopo che già mi sentivo meglio, io credevo che fosse rotto lo strumento perché misurava 0. E che cosa significa? Cioè, il nostro corpo è fatto di ossigeno, noi viviamo perché respiriamo per via dell'ossigeno, quindi io non ho fatto altro che togliere il monossido e riossigenare tutto il mio corpo, tutti i miei organi, il mio sangue, tutto quanto. La pelle migliora, le rughe sono andate un po' via.
0: Dai, brava Bea, brava Beatrice, quindi l'ossessione 2026 è superata, quella di prendere una sigaretta, quindi non si fuma più. Complimenti a Beatrice, no. E quindi torna presto a trovarci qui a Wall DJ con qualche bella chicca che tu ci regalavi sempre, va bene Bea?
1: Va bene, d'accordo, okay.
0: Dai, ti aspettiamo, ciao, buona estate Beatrice,
1: ciao,
0: grazie davvero, ciao,
1: saluta Giovanni, ciao,
0: grazie, ciao. E così insomma ci sono quelle ossessioni che poi riescono anche ad essere smontate, come ha fatto la Beatrice, però ci vuole sempre tanta convinzione, un piccolo aiuto e insomma una bella forza che arriva da noi, perché siamo sempre noi a decidere le cose, come in questo caso a decidere di mettere su un pezzo storico di un super indelebile personaggio della musica, Michael Jackson.

0: Giuseppe, Giovanna, grazie per i vostri messaggi al 351 70 20 001. Tra poco ascolteremo ancora qualche vostro vocale, perché come tra poco ascolteremo i vostri vocali, perché ancora sono solo le 22:30 italiane. Giovanni Sacco, aspetta, c'è un jingle. No, dimenticavo il jingle. Aspetta. C'è il jingle. Qui c'è Wolf DJ, lo facciamo in diretta. Qui c'è Wolf DJ. C'è Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico fantastico, la Maria Rosa, Brontolone, è la Silvia che ci ricorda che oggi è morto Guccini, altro grande personaggio che si stacca dalla terra. Insomma, veramente una cosa che, cioè, voglio un passaggio, purtroppo, però. Mancano e mancheranno personaggi di grande spicco, di grande peso musicale come Guccini, certo, no? Capito?
1: Certo, Max, si spegne un cantore del secondo dopoguerra, io l'ho scritto su Facebook, un paladino della morale e del buon costume, il dotto bolognese d'adozione con la sua inflessione francesotta, no? Cioè, ha fatto riflettere, ha fatto unire gli anelli mancanti della storia moderna, veramente un grande Guccini. Io oggi ascoltavo, non un grandissimo successo, ma per me anche quella un capolavoro, Quelli che non, una canzone straordinaria probabilmente degli anni 90, nella quale ho ritrovato veramente quella freschezza, quella meravigliosa maniera di cantare di Guccini le canzoni e la vita. E quindi dispiace perché anche lui, una grandissima persona, ci ha lasciato, quando invece c'è bisogno di ancorare la nostra vita su alcuni punti forti e su alcuni punti perdi.
0: E ne parleremo poi a fine serata anche di Guccini, chiuderemo proprio con lui con una bella canzone, magari anche questa che tu in questo momento hai ricordato. Buonasera Marco da Milano, ciao Antonello, grazie davvero, grazie a Beppe che ci sta ascoltando dal lungomare di Paola in Calabria. Ancora Maria Lucia, grande fans di Wolf DJ, in quel di Punta Prosciutto lì a Lecce, ma quando ci andiamo, insomma, veramente dei posti eccezionali. Guspini in linea, ciao, grazie anche a te, ciao Gio, ci salutano davvero da tutta Italia, ne siamo davvero contenti, ci stanno ascoltando da Malta, ci stanno ascoltando dalla Svizzera italiana, dal Canton Ticino, roba davvero davvero molto bella questa, perché comunque, ma sai, ho ascoltato la tua, uno che aveva la tua voce, dico, ma dove, a che ora? No, ero io, tranquillo, ma com'è possibile? Ero io, c'era anche Giovanni Sacco, hai capito? Quindi voglio dire, poi a un certo punto devi, ma non ci credi, ma è la voce uguale alla tua, sai, sì, allora devi spiegare, no, ma non ci perdiamo più tanto tempo, ci credi o non ci credi, tanto non ci cambia nulla, voglio dire, non ce la tiriamo, siamo normali, siamo dei qualcuno diceva, siamo proprio dei bravi ragazzi, insomma, proprio normalissimi. Caro Giovanni Sacco, sei di agosto 2026. Cazzo, ho pagato quella rata dell'Agenzia delle Entrate l'altro giorno, una costola. Mi ritrovo senza un rene, praticamente. Devo rifare il trapianto.
1: Guarda, ero in spiaggia questo pomeriggio.
0: Che spettacolo, oggi, dimmi.
1: Da oggi ufficialmente sono iniziate le mie ferie, le mie vacanze.
0: Grande Gio, grande, bravo. Cioè, capito? Cioè, uno che va in spiaggia, un leader di un marchio importante di un'assicurazione, in spiaggia con l'ombrellone, no? Anche personalizzato, tutto pagato. Anche la sdraio ti hanno regalato come manager?
1: Sì, assolutamente, c'ho tutto pagato. Che bello, immagino. Che bello. Allora, ti stavo per dire, parlavo con una mia carissima amica con la quale ci siamo un attimino intrattenuti nel fare i classici ragionamenti di come vanno le cose, del sistema, erariale, dei soldi, delle tasse che lo Stato ci impone. Manco a farlo apposta mi arriva il click della mia commercialista.
0: E vai. Bip. 5.000 euro.
1: e mi ha scritto, guarda, vedi che ci sono da pagare le tasse. E quindi in quel momento dico, ma cazzo, sono andato in va bene così, comunque in tutti i casi va bene così. Poi permettimi di salutare Beatrice, perché lei proprio alla fine del messaggio ho sentito che mi ha salutato, quindi la volevo salutare come al solito. E poi che dire, Max, le tasse vanno pagate, c'era qualcuno che sosteneva che le tasse fossero belle, se ricordi il ministro dell'economia, quello con gli occhiali, mi pare si chiamasse Tremonti, se non vado errato, però io non sono completamente d'accordo.
0: Sì, poi c'era l'altro ministro, le tre caravelle. Senti, ti porto indietro nel tempo di nuovo con un bel pezzo degli. Cioè, questo te la ricordi sta canzone? Ero un ragazzino proprio. Era bellissima, dai, ascoltiamola. Una song eccezionale, Wall DJ. Voi siete così, siete belli, siete fantastici.

0: Enola Gay, Enola Gay, Enola Gay, OMD, un pezzo di qualche anno fa. Salutiamo Salvatore, ciao Salvatore, il nostro caro direttore. Ti vogliamo un mondo di bene, Salvatore. Oggi poi è anche San Salvatore. Sì, è ufficialmente San Salvatore, fino a mezzanotte. Ciao Donatella da Belluno. Ah, ok, no, non ti preoccupare. Massimiliano dice: vorrei mandarti un vocale, sono praticamente sull'aliscafo dalle Isole Eolie, diretto a Milazzo, e non posso rompere il non posso mandarti. Ok, scusami, perdono, non ti preoccupare. Grazie del pensiero. Oh, Maria Rosa, non ridere, ti vedo. Lo so che stai vendendo tutti i costumi a Vercelli da quando ci sentiamo qui a World DJ, sono contento. Allora, il comandante da Venezia invece cosa combina lì col vaporetto? Pronto?
1: Amici e amiche di Wolf DJ, l'ossessione di quest'estate, beh, sì, quella di tutte le estate. Allora, sono più di una. Prima la fotografia con le gambe e i piedi che si vede il mare.
0: Con le gambe, con i piedi.
1: Che ogni estate è una vera e propria ossessione, è un'ossessione di qualcuno. E dopo sempre il mare, fotografarsi i piatti del mangiare, un'altra ossessione che non c'è solo quest'estate, ma c'è sempre. Queste sono le ossessioni dell'estate, c'è poco da fare, ecco. Quasi quasi vado in spiaggia anch'io, mi fotografo i piedi.
0: Bravo comandante, bravo, sì, si faccia così. Però voi cosa fate e cosa dovete fare? Mandateci un vocale al 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate. Ecco, io sono ossessionato perché mio. Allora, voglio salutare le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, che ci seguono sempre, ed è giusto, dice non ci saluti, no, vabbè, un po' che non lo faccio. Allora, saluta le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e al bravissimo number one Gianni Vendemmia, il nostro barman degli Angel of the Night. L'ho fatto. Io sono ossessionato? Sì, da cosa? Io voglio andare a vedere un concerto di Vasco. Oh, e non ci sto riuscendo in nessun modo. Però arriverò, Vasco, arriverò!
2: Educata di quelle vite fatte così.

0: lo senti? Lo sentiamo.
1: Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
0: Ma come si fa a perdere Wolf DJ? E non si può, non si può. Allora, Brontolone, preparate la rubrica con Silvia Dini, perché poi ci sono anche i libri da leggere. E poi c'è anche qualche intervista con Nasini e Gariani, due bravi producer calabresi che stanno facendo davvero delle cose ottime in tante compilation dance. E ne siamo davvero contenti di ospitarli stasera. Musica emergente di spessore, ma cosa? Di alta qualità, di alta rotazione internazionale. Sono gli olandesi Another con la feature di 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: Ti vedo, Gio, ti vedo in canottiera che stai saltellando lì, ma lo vuoi finire? Ho capito che ti piace questa canzone, è una delle più forti del momento. Insieme anche, ti ricordi, ti parlavo sempre dei The Bausa, no? E allora successo è stato, pezzi d'estate 2026, super hit con gli Another, The Bausa e tanti altri. Allora, caro il mio Giovanni Sacco, a quest'ora della sera cosa mi hai combinato? Cosa hai trovato? Cosa hai cercato? Dai, raccontaci!
1: Guarda, ti dico la verità, ero incuriosito perché in uno scambio privato di messaggi con la nostra carissima Maria Rosa ci siamo detti, ma secondo me non c'è anche una piccola sorta di esagerazione nel dire che queste temperature sono alte, però devo un attimino fare il, come posso dire, il dietro front, perché addirittura leggevo sul sito proprio della Rai, Rai News IT, che veramente il caldo è assolutamente record. Addirittura ci sono dei posti in Italia in cui gli asfalti misuravano proprio di temperatura 63 gradi. Che significa? Significa che fondamentalmente tra il caldo che arriva da sopra e il caldo che emana da sotto, effettivamente nelle grandi città si corre il rischio di rimanere intrappolati. Ad esempio alla stazione centrale di Napoli e al mercato frutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti addirittura, max, pensa un po', i 48 gradi. Quindi onestamente io ho una percezione un po' diversa, però ci sono dei dati scientifici ai quali ci dobbiamo attenere. E la cosa che chiaramente va detta è che questo caldo perdurerà come minimo fino a Ferragosto, quindi abbiamo un'altra più di una settimana di queste temperature.
0: È veramente dura questa situazione, ma te lo dicevo prima che tu vivi in un'altra dimensione nel quotidiano, hai il condizionatore nei due, tutto pagato, corrente, tutto a posto. Qui invece si soffre, caro Giovanni, vieni nella nostra realtà quotidiana, capirai. Oggi, ad esempio, una gomma, ho portato il bimbo, il giovanotto mio, al parrucchiere, Gabri, no? Siamo usciti fuori, c'era una ruota sgonfia, vado a vedere una ruota, non ti dico. Allora, sono andato subito dal gommista, mi ha detto: guarda, purtroppo c'è stata la dilatazione del pneumatico. Che vuol dire, scusami? Non capito. No, si è squagliato proprio, quindi è un po' che non cambi la ruota davanti. Guarda, gli ho detto, presa da poco, però non ho controllato il... No, mi ha detto, guarda, ci vogliono le ruote nuove davanti. Ok, va bene, si fa, non nessun problema. Perché purtroppo, come dici tu, vedi, riscaldamento, quando non hai neanche dei pneumatici buoni e adatti, accade anche questo, che si squaglino. Ecco, questa è la vera paura, che quindi poi non rispondano, possiamo fare dei danni incalcolabili. E quindi massima attenzione, dimmi.
1: Guarda, non vorrei veramente che poi a questo punto iniziasse un nuovo ciclo della vita e soprattutto della progettualità del mondo.
0: No, aspetta, scusami. No, non ti preoccupare, il gommista. No, lo so, ti mando un po' di clienti per domani. Sì, dai, così lavori di più, va bene. No, ho spiegato al gommista che così domani vende qualcosa in più. Dimmi.
1: Ti stavo dicendo, è anche probabile che poi la nuova ingegneria, oppure la ingegneria futuristica, futuribile, come la vogliamo chiamare, si dovrà necessariamente inventare delle soluzioni. Non so, arriveranno le aree condizionate all'esterno, arriverà l'asfalto in alluminio, non lo so.
0: Ma come no? Ma stai tranquillo, hanno già inventato il raffreddapalle, caro Gio, anche quello, sì, c'è, sì. C'è quello che gioca a carambola,
1: sai com'è lo slogan?
0: Sbrigati, dimmi qual è.
1: Muovi. Per evitare che le tue palle diventino hamburger.
0: Pinguini tattici nucleari, attenzione, raffreddamento si sente, qui la ventola non si accende e noi siamo a regalarvi la musica. Pinguini tattici nucleari.

0: Consuelo, Consuelo.
1: Ciao Max, buonasera. Ciao. A tutti i golfini. La mia ossessione quest'anno è sicuramente il ballo, salsa, baciata, ballo.
0: Bello, bellissimo.
1: Quelli che stiamo proponendo questa sera in piazza con uno spettacolo, Approccio ai Caraibi, che non è altro che un format radiofonico che portiamo in piazza, appunto, dove si esibiscono i migliori professionisti in balli caraibici e poi tutta serata di animazione con i migliori maestri. Quindi adesso posso dirti che la mia ossessione è questa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie Consuelo da Fiuggi. In questo momento nella piazza principale di Fiuggi c'è questa grandissima e bella, fantastica manifestazione movimentata di balli caraibici, mentre il nostro Francesco Urru mi dice che sta ballando in studio anche lui balli caraibici, quindi è bravo. Insomma, ragazzi, ballate, divertitevi, perché è giusto farlo. Non pensiamo sempre alle cose brutte della vita, cerchiamo di essere consapevoli, di dire grazie perché questa giornata ci sono. Il carpe diem, qui ci vuole il carpe diem continuo. Bisogna capire cosa vuol dire carpe diem, che è importante. Oh, Giovanni Sacco dov'è? Si avvicina l'ora X e tra poco ci manderà i saluti. Ma come fai, Giovanni? No, tra poco abbiamo anche la telefonata con Nasini e Gariani e questa bella produzione che settimana scorsa siamo stati a Santo Domingo con altri due producer bravissimi, invece con Giulio S, Massimo Music e un altro che adesso non ricordo, però ecco, Nasini e Gariani hanno qualcosa da raccontarci tra poco qui a Wall DJ. Nel momento vi porto stavo pensando di voglia di una bella cachaça. Sapete cos'è la cachaça? È qualcosa che appartiene al popolo brasiliano, quindi c'è questo cocktail che ti fanno di benvenuto appena arrivi, ti portano subito nella loro dimensione, ecco, ti imbriagano praticamente, arrivi là, già sei un po' rincoglionito, già un po' rimbambito per quella che è il fuso orario e tutto il resto, però ecco, qualcosa del genere, che la bibita brasiliera è raccontata, cantata in questa canzone di Gaia, visto che lei è italo-brasilera, ci parla di bossa nostra, quest'altro stile musicale che è stato importato anche in Italia, no? Con tanta melodia. Ma è bella la roba originale, come questa di Gaia. Bossa nostra, Wall DJ, estate 2026, solo hit.

0: Wolf DJ. Qualcuno mi ha già richiamato, dice: Max, ma cos'è che hai bevuto? Cos'è non è... Ma scusate ragazzi, io non bevo mai, cioè questa è la verità. Ah, perché ho detto il ghiaccio, le palle di ghiaccio, cioè io sono stato confuso, caro Gio. Mi senti? Pronto?
1: Sì, ti sento, certo.
0: Allora Giovanni, allora, spieghiamo come fare le palle di ghiaccio, perché è importante per l'estate. Allora, come si fanno le palle di ghiaccio fiorite per rinfrescare l'estate? Era questo il messaggio. Quindi c'è il ghiaccio, le palle per mantenere le bibite fresche. Ecco, palle di ghiaccio fiorite che serviranno a tenere fresche le bibite estive. Ghiaccio sì, ma decorato da fiori di tutti i colori. Ecco come si fanno? C'è tutta una ricetta che vi invito ad andare a trovare sul web. Come fare le palle di ghiaccio fiorite per rinfrescare l'estate? Capito? C'è anche il video tutorial, caro Gio.
1: Oh. Io pensavo servisse l'intervento del medico chirurgo.
0: No, quella è un'altra cosa, Giovanni. Quella è un'altra cosa. Quelle sono. Quelli sono ioni insomma d'estate, è diverso. E, beh, invece no, questa è una cosa che. Allora, Giovanni Sacco, non ridere sotto i baffi, ti vedo, Giovanni. E, quindi fammi capire, è finito il talk, mo te ne vai, ci saluti, ci lasci qui. E vai, che insomma, siamo stati.
1: No, assolutamente, non mi permetterei mai di dire in questa maniera. L'affermazione è un po' diversa. Vi lascio momentaneamente, mi metto all'ascolto poi del programma in una maniera diversa e ci risentiamo giovedì prossimo.
0: Ma ci mancherebbe, dai, sei stato già grandioso e siamo stati onorati di averti qui a Wolf. Senti Gio, allora ti auguriamo una buona serata, ti lasciamo. Ma hai un pensiero per la notte, per i nostri ascoltatori?
1: Provi del Carpe Diem, se non ho capito male, la straordinaria affermazione del grande poeta Orazio nel libro delle Odi 1 e 2, pensa un po', il quale diceva effettivamente che bisogna un attimino avere la capacità di poter godere del momento e di tralasciare poi quelli che possono essere i vari turpiloqui del passato o le olumbrazioni del futuro. Quindi tranquilli, Carpe Diem, anche se fa caldo, Carpe Diem a tutti, a te Max, mi raccomando, in modo particolare.
0: Assolutamente Gio, noi ti ringraziamo veramente, sei stato come al solito grandioso. E...
1: ma la moto è passata da casa tua?
0: No, è che moto... c'è mio figlio che fa i giri del palazzo, allora ha lasciato, ogni tanto lo controllo tra un'impennata e l'altra, devo capire cosa combina, quindi capiscimi bene.
1: Io farò così, papà non ti posso parlare, sono il primo.
0: E meno male che non passa il vicino, c'ha una 500 con le marmitte, quella bomba, pum, ogni tanto ti prende un infarto, poi devi stare attento. Ciao Gio, grazie davvero.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, notte, ciao, notte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu ta ta tu ta tu.
2: Ok.
3: Ciao bimbo, io mi sto preparando per andare a
4: letto. Ma quale letto? Vai presto.
3: Ma io.
4: Dai, dai, andiamo, accendi le luci.

Ugella, Ultranate, sentite che voce, è fantastica, una coppiata incredibile, perché poi comunque lui ogni cosa che suona nei club fa impazzire tutti, ormai ha capito come funziona, eh? Veramente un grande fenomeno. Si sta alzando di asticella proprio con lui quando arriva in pista, ma si alza anche di livello Ugella, questa è la verità, che poi bisogna capire, c'è chi dice che si chiami in un modo, chi in un altro, io lo chiamo come scritto, Ugel, no per i capelli, dico, è proprio Ugel, è così. Allora, arriva il Giova Summer Party 2026, sta facendo il giro dell'Italia, c'è una tappa importante in Calabria, anche in Sardegna, sarà anche in Puglia, veramente delle tappe che vi consiglio di andare a vedere anche su giovasummerparty2026.it, ma c'è questa tappa del 22 agosto con la Calabria Music Arena che è già pronta con il cuore pulsante dell'estate musicale italiana, il Giova Summer Party 2026, un'arca di Lorè, ecco, questa è la verità, questo progetto che è molto più di un tour, un viaggio simbolico musicale che unisce nuove sonorità, incontri, pedalate, avventure, energie e festa, un racconto collettivo da vivere e costruire insieme passo dopo passo, canzone dopo canzone, DJ che si esibiranno, il solito grande Jovanotti, i tanti ospiti nazionali, internazionali, un bongo che suona e insomma veramente tutte le atmosfere che solo il grande Jovanotti può e rippuò presentare davanti ai nostri occhi e per le nostre orecchie. Allora, tra poco io spero di riuscirci ad avere Nasini e Gariani, anche se so che stanno preparando per una grande serata anche loro, presentando anche il loro pezzo. Nel frattempo

C'è Samurai J. No, ma questa. Ma non è possibile, no, ragazzi. Dai, per favore. Ecco, questo è un bel pezzo. Questo mi piace perché voglio rivivere quell'era. Arrivavano sti ragazzi tutti colorati. Un look che dici: ma questi da dove arrivano? Ci portavano al mare, alla playa.

0: E poi non so, I Like Chopin, ma quante cose belle che arrivavano da quelle estati, da quelle estati, no, erano tante estati, quindi sì, un'estate, una, erano tante estati. Beppe, allora, l'ossessione dell'estate, qual è secondo te l'ossessione? Pronto, pronto Beppe, dove sei?
1: Il tormentone dell'estate e il tormentone paese della Brancale.
0: La Brancale.
1: Credo che sia una delle canzoni che sta andando maggiormente.
0: La canzone,
1: in
0: dici, tu dici la canzone.
1: L'ossessione dell'estate e che arrivi un po' più di fresco.
0: Un po' di fresco.
1: Questo caldo pazzesco.
0: Sì, perché fa caldo, è vero, in effetti. In effetti ci vuole un po' di fresco, caro Beppe. Ma Ladini, che fine ha fatto? Sentiamo un altro messaggio. No, questo è un messaggio proprio da leggere. Vediamo un po' dov'era. Ce l'avevo qui, signore e signori, la 1, la 2, la 3. Arriverà anche il messaggio da leggere. E ce la faremo, eccolo. Allora, ciao Max, cosa mia ossessione dell'estate? Che passa troppo in fretta, che a un certo punto le giornate si accorciano di un botto ed è già Natale. Ti ascolto, grazie da Belluno, grazie alla nostra Donatella. Ciao cara, che piacere averti qui con noi. Invece Ladini mi sa che voleva parlarci di... Eh sì, perché non ho capito se vuole fare la fruttivendola ultimamente, perché ci sta dando una mano, insomma, vediamo un po'. Allora, Ladini, buondì Max, ecco, lo mai detto, per domani sono banane, non ho capito, sentiamo un po' di che si tratta.
2: Tutto che amo tantissimo, la banana, e ho scoperto che la loro forma è condizionata dalla luce.
3: Sono storte e basta, Silvia.
2: Sì, sono ricurve, ma in origine era diverso. Nella fitta foresta pluviale, dove la luce del sole filtra stento, le banane si sono adattate e per prendere un po' di sole hanno dovuto iniziare a sfidare la forza di gravità per effetto del geotropismo negativo. Nel tempo si sono evolute arrampicandosi verso l'alto per raggiungere la chioma degli alberi e avere un po' di luce. La loro è una curva da sforzo.
3: Vabbè, ma tutto sto sforzo per cosa?
2: Per darci energia e vitamine. Pensa che sono la quarta coltura più importante al mondo. E a proposito di energia, c'è un brand storico che ha raccontato il suo impegno contro lo spreco alimentare per produrre energia green usando gli scarti e quelle brutte.
3: Vuol dire che ci sono anche le banane brutte? A me sembrano tutte uguali.
2: Assolutamente no. Una percentuale, a volte anche alta, del 20% del raccolto non rispetta gli standard estetici per l'esportazione, quindi non arriva proprio sul mercato. Sì, perché noi mangiamo anche con gli occhi. Viene trasformata in purea, in farine, in cibo per animali. Inoltre, i tronchi e le foglie diventano fertilizzanti naturali grazie ad un biodigestore che funziona soltanto con batteri a gravità, quindi niente carburante, niente elettricità, e produce biogas praticamente senza odore.
3: Eh sì, pensa invece cosa produceva se erano scarti dei fagioli.
2: Oh, smettila. Invece, tornando a noi, se avete banane marroni, non buttatele.
0: No.
2: Fateci una banana bread, dei muffin oppure un gelato cremoso.
3: Grazie dei consigli, ma la curva da sforzo che preferisco è quella di una bella compagna e una sana partita.
0: Bravo,
3: scopone scientifico, molto scopone. E poco scientifico. Ciao ciao belli.
0: Ciao.
2: Ti pareva.
0: Ciao ragazzi. Sì, come raddrizzare le banane? Sarà questo il sondaggio nel prossimo WAF DJ. Oh, cari amici, arriva anche Cioffi.
4: WAF DJ.
0: La nuova di Cioffi si intitola Carmela.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Carmela, Carmela di Cioffi, che poi è un canto dedicato sia a chi fa le corna che a chi rimane, insomma, cornificato.

0: un brano interessante di Cioffi che d'estate corre ancora di più. Ma diamo il benvenuto a Wall DJ, a Ivan Nasini e Danilo Gariani. Ciao ragazzi, come state? Bentrovati.
1: Eccoci qui. Io sono Danilo.
2: Danilo,
0: dov'è Danilo? Ciao Danilo.
1: Adesso siamo in Calabria, ci godiamo un po' il mare calabrese, ci sta, dai.
0: Dai, bravi ragazzi. Comunque Ivan Nasini e Danilo Gariani hanno realizzato questo singolo nuovo insieme al cantante americano Peter. Ma dove l'avete trovato Peter? Come avete fatto?
1: L'abbiamo conosciuto, diciamo, a quei eventi che andiamo, diciamo, internazionali, dove, diciamo, ci sono varie situazioni musicali in giro e quindi ci si confronta con altri DJ, ci si confronta anche con etichette e anche con cantanti. Quindi abbiamo avuto un incontro dove abbiamo parlato un po' del brano, è piaciuto, si è fatto il testo, voce, e quindi alla fine l'abbiamo poi incollato tra virgolette nel brano che abbiamo realizzato nei nostri studi.
0: Assolutamente, studi bellissimi di Ivan Nasini, complimenti, davvero molto belli. Danilo, allora siete stati anche inseriti in varie compilation come Hitmania Dance Estate 2026, no? Distribuita nelle edicole e nei migliori negozi di dischi italiani, oltre che in tutti i digital store. Un pezzo che sta andando forte, questo I love
1: I love you anyway.
0: Yes. Ok, I love you anyway. Sì. Questo titolo, questo testo, com'è nato?
1: Diciamo che il testo è nato un po' guardando un po' quel, diciamo, discorso d'amore, quindi nonostante le problematiche quotidiane, nonostante tutte le cose negative, c'è questa persona che dice appunto I love you anyway, cioè ti amerò comunque vada, quindi se fai qualcosa di male, se fai qualcosa di sbagliato, se fai qualcosa di giusto, io comunque vada, ti amerò per sempre. Quindi, diciamo, il succo del testo è questo qui.
0: Ti amo ti amo lo stesso come andrà, ti voglio bene lo stesso, sei tu la mia prescelta. Insomma, I love you anyway. Allora ragazzi, cosa farete in questi prossimi giorni d'estate? Danilo, dai, vai, raccontaci Ivan, tu qualcosa.
1: Ivan, vai, dici tu qualcosa.
0: Ivan,
1: mi aggancio.
2: Vai prima tu, Danilo, vai.
1: Ok, vabbè, ci stiamo una settimana di giorni tranquilli, un po' con le famiglie, un po' andiamo al mare, ci sta anche godersi questo mare calabrese che noi amiamo tanto, e poi ci rimetteremo un'altra volta.
2: Sì, siamo subito al lavoro, sì. Abbiamo già dei brani in cantiere, sempre con lo stesso cantante e con altri featuring pure con altri cantanti. E in più, I Love You Anyway è uscita la versione scorsa settimana anche Afro Tribal, e uscirà anche la versione pianoforte e voce completamente unplugged, molto romantica, molto bella.
0: Un pezzo molto bello che vi facciamo ascoltare qui a Wall DJ. Ringraziamo Ivan Nasini e Danilo Gariani per questa bella ospitata a Wolf, e li ascoltiamo in I Love You Anyway, la loro nuova super hit. Ciao ragazzi, buona estate.
2: Grazie.
1: Buona estate, ciao.

0: mare di Salerno, ciao, grazie. Ciao, oh, Mimmo. Ancora questo letto. Ok, te lo mandiamo. Va bene, lascia il numero. Ci stai, fichi fichi con me. Fichi fichi. No, dobbiamo mandarla sta canzone di Gianni Drudi, storica, fichi fichi. Ci piace molto. Poi un testo. No, no, non posso leggerlo adesso, no, assolutamente. No, devo diventare romantico. Dopo. Adesso c'è Brontolo. Perché c'è Brontolo con tutta la truppa, con la Dini, non so, con Maurillo. Allora, c'è anche l'incontro con Leonardo da Vinci. Beh, dobbiamo sentire sta cosa perché colleghiamoci con i ragazzi di. Come si chiama? On the Space. Ma vediamo un po' che combinano. Pronto? DJ on the space. Ma che è il fumo?
1: Ragazzi,
0: la marmitta?
1: È un continuo, polvere. Ma dove siamo capitati?
0: Ma che ne so io dove siete?
1: Silvia. Ma ragazzi, ma che strano.
0: Ma dove siete, ragazzi?
1: Segni particolari.
2: Mi sembra il laboratorio di un inventore.
3: Santo Giove. Ma che prodigio è mai cotesto?
4: Ragazzi, ma lui non assomiglia a Leonardo.
0: Leonardo da Vinci?
3: Chi siete?
5: Fermi tutti. Questo me lo lavoro io. Qui si gioca in casa.
1: Lei chi è?
0: È toscano. Guarda,
3: io sono Leonardo. Di San Piero da Vinci.
4: Avevo detto io che era Leonardo.
3: Studioso delle cose capelli, della natura. Investigatore del volo degli uccelli.
0: Degli uccelli.
3: Architetto di città e fortezze.
0: Grande Leo.
3: Pittore delle fattezze umane e ideatore di macchine mirabili.
2: Esagerato, fa tutto lui.
3: E ora, con vostra licenza, vorrei sapere qual sia l'arte vostra. A che disciplina attendete?
2: Noi chi siamo?
1: Silvia, sì, anche noi siamo.
3: Forse siete maestri di stelle, custode di libri infiniti.
1: Ingegneri?
3: Ovvero artefice di qualche nuova scienza ignota agli uomini del nostro secolo.
4: Ingegneri del suono!
2: Sì, no, io ingegnera.
3: Capisco. Peccato, mi avrebbe fatto molto piacere scambiare qualche idea con voi, ingegnosi. Ma purtroppo devo partire per Milano, dove il Moro mi attende per visionare un nuovo progetto, l'uomo vitruviano.
2: Ah, quel disegno là? Ma scusi maestro, ma perché le proporzioni sono errate? Si vede, no? Il batacchio là, è troppo piccolo.
1: Perché non lo portiamo, ragazzi? Perché non ce lo portiamo dietro?
3: Ma che carrozza assai strana è questa qua? E i cavalli dove sono?
1: Già, è vero.
2: Sono quelli sul libretto della macchina, no?
1: Venga Leonardo, venga con noi, che ne parliamo durante il viaggio.
3: Wow, che carrozza spaziale. E quella luce là in basso che lampeggia, cos'è?
2: Sciacca pumello, fitu, così se parte.
3: Scusi, sir ingegnoso.
0: Che lingua.
3: Che cosa ha detto la dolce donzella ingegnera?
1: Leonardo, ha detto pigia il bottone.
3: Wow. Santo Giove!
2: L'ha schiacciato davvero!
1: No, l'ha fatto!

Da un viaggio all'altro, da Leonardo da Vinci a un viaggio fantastico con Manu Chao. Viaggiamo per il mondo perché ci piace, sentite che musica. Questo è Wall DJ fino a mezzanotte, italiana, tutto in diretta con Max Martinelli. 351 70 20 001.

0: Ehi, quanto me gusta, amici! Questo incontro artistico inedito, sorprendente, questa voce dell'artista colombiana Karol G. Ma quanto ci gusta. E poi c'è questo incontro con Manu. Ciao! Bravo, davvero un impatto globale. E sta raggiungendo davvero traguardi storici, una coppia incredibile per quest'estate 2026. Posso, per favore, per cortesia, raccontarvi delle cinque canzoni più shazammate di questa settimana? Dai, fatemi per favore raccontarvi sta cosa. Insomma, è importante. Allora, alla numero 5 c'è la nuova di Safe, insieme alla featuring di Bresh, Parlar d'amore, una bella canzone. Poi gli Another con Talk to You, in quarta. Alla numero 3 Karol G e Manu Chao con Viaggiando per il mondo, vaiando per il mondo. Alla numero 2 c'è Giselle con Dimanche Midi Poi. E alla numero 1 Hugel, Imael Angel e Ultranate con questa gran bella canzone che abbiamo ascoltato stasera in Moving to the Sun. Nel frattempo, non so i nostri amici se mi portano al bar, vediamo un po'. Jack, andiamo?
1: Sentito Wolf di Jack.
0: Non so.
1: Il lupo.
0: Te le suona, e come no, dai. Giselle, arriva lei. Andiamo in Francia? Facciamo un giro in francese? Dai, a quest'ora? Alla Tour Eiffel? Alle Rivoli? Andiamo sulle Champs-Élysées?

Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale

0: Molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartitsu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Burton Wright, Bartitsu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni mediterranee.
1: Da leggere.
2: La voce delle isole, di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie apprese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore, movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Wang Wei, Wolf DJ.

Innamorati della musica di Michael Jackson qui a Wall DJ. Questo è un altro bel pezzo, Blood on Dance Floor. Siamo andati a recuperarlo da grandi compilation storiche di Michael. Beh, dobbiamo diventare romantici come facciamo spesso qui a Wall DJ a quest'ora della sera. Non so l'atmosfera se è quella giusta, però siamo in diretta e vogliamo essere romantici, parlare di queste belle notti d'estate, no? Queste magiche notti d'estate. Cosa può accadere in una notte d'estate? Dove il cielo si fa vicino e ogni stella sembra conoscere il tuo nome. Il vento sfiora piano la pelle, portando con sé il profumo dei sogni. Camminiamo senza fretta, con le mani che si cercano come onde che ritrovano la riva, senza bisogno di parole. La luna richiama d'argento i nostri passi, mentre il silenzio racconta ciò che il cuore custodisce da sempre, che l'amore è una luce gentile, capace di illuminare anche la notte più scura. E se l'alba arriverà a separarci dal cielo, porterò con me il riflesso dei tuoi occhi, perché ogni estate avrà il tuo sorriso e ogni notte saprà ancora di noi. Finché ci saranno stelle da contare, brezze leggere a sfiorare il mare, io sceglierò sempre quel momento sospeso in cui il mondo tace e il mio cuore continua a pronunciare il tuo nome. Wall DJ, sei tu.

0: Tiro Mancino, sale amore vento. Con questo caldo non vi nascondo che mi piace soprattutto a una certa ora, quando proprio non prendi sonno, non riesci a farlo, non riesci a dormire, dico. E allora dici, cosa posso fare? Posso sicuramente mettermi sul balcone, vista mare oppure vista montagna. Vediamo un po' dove tira più frescura stasera, no? Anche a luna di notte. Ieri sera io guardavo le stelle. C'è una cosa che non faccio mai, una cosa che va fatta. Le stelle vanno apprezzate, sono bellissime. E vi sembrerà strano, ma ieri sera ho visto una stella cadente. Dice, ma no, io la vedo ogni giorno. No, io ieri sera l'ho vista. Non mi era mai capitato di vedere una stella cadente, ma era un fascio di luce cadente. Ho detto, ma esprimo, io ho espresso il desiderio, no? L'ho espresso perché poi voglio capire queste stelle cadenti, no? Se non sono stelle, se sono stelle, ma meteore, sono piccoli frammenti di comete o asteroidi addirittura, che entrano nell'atmosfera terrestre a grande velocità e bruciano per l'attrito, creando una scia luminosa. In effetti era quello che ho visto. Quindi era una stella o non era una stella? Comunque, sul piano culturale e simbolico, rappresentano da sempre la notte dei desideri e anche la speranza. La speranza sicuramente di un buon vento che vi manda Wolf DJ a quest'ora della sera.
1: Era un po' di

andiamo, finito, torniamo giovedì prossimo, voi non mancate, mi raccomando, andiamo a fare anche la barba, perché è giusto, andiamo ragazzi, via. Vi lascio con The Bausa, Magnetic, The Bausa, sono fortissimi, top class per quest'estate 2026, vi voglio bene, a giovedì prossimo, ciao!

E nella straordinaria estate 2026, benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate nell'arco della settimana in Italia nelle radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme scaleremo la nostra hit. Si parte subito con la posizione numero 20, dove scende dito nella piaga con la sua Businessman.

Ed è tornata Gianna Nannini con America, questa volta con Marrakesh al numero 19 della Italian Chart. Ancora una buona estate, buone vacanze dalla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché oggi ci sono tanti stravolgimenti all'interno della nostra classifica. Il nuovo ingresso è di Blanco al numero 18, Los Angeles.

0: Blanco con Los Angeles entra direttamente alla posizione numero 18 della Italian Chart e alla posizione numero 17 ritorna Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Ultime settimane, protagonista della Italian Chart, Fulminacci con Maledetto Me al numero 15. Benvenuti, siete nella classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scoprendo pian pianino. Al numero 14 scende J-Ax con la sua EP Yayo. 1, 2, go!

Oscilla tantissimo J-Ax, la scorsa settimana era al primo posto, oggi al numero 14 con la sua EP, Yayo. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 13 Anna con la sua White Girl Wasted, mentre scivola alla posizione numero 12 Irama con la sua Cabana.

E all'undicesimo posto risalgono Jovanotti ed Alfa con la loro Buon Vento. It's

0: Buon vento!
1: Benvenuti nella Italian Chart, restate con noi, tra pochissimo scopriremo i primi 10.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni le più programmate durante la settimana nelle radio in Italia e pian pianino ci avviciniamo al vertice della nostra classifica. Alla posizione numero 10 sale Anna con la sua White Girl Wasted e Antidroga, DMI, Fabri Fibra scendono al nono posto.

Ci sono tanti cambiamenti all'interno della Italian Chart quest'oggi. Alla posizione numero 7 è stabile Gaia con il grande successo per questa estate 2026.

Nella classifica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni salgono al numero 4 con Canto d'amore. Siamo sul podio, dove rientra la posizione numero 3, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Un periodo straordinario per Tommaso Paradiso, che rientra sul podio con Agitare Coca-Cola al numero 3. Ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice, che è cambiato questa settimana. Alla posizione numero 2 perdono un posto rispetto alla settimana scorsa Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

I grandi successi italiani per questa estate 2026 all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima dobbiamo fare il riepilogo. Anna con la sua White Girl Wasted è al numero 10. Scendono al nono posto Emma con Fabri Fibra, Antidroga. Risale Francesco Gabbani con Summer Funk. Gaia è stabile al settimo posto con Bossa Nostra. Tu cosa fai questa sera con Noemi, che risale al sesto posto? Al numero 5 scende Samora Jay con Flamenco Paranoia, mentre risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore al numero 4. Sul podio torna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e abbiamo appena ascoltato al secondo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Stiamo per scoprire la numero uno della settimana. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia forte forte e vi auguro ancora una volta buone vacanze. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Ed eccola qui la nuova numero uno della settimana. Tornano al primo posto Merk e Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

minuti dopo le 18 in questa domenica 9 agosto 2026, eccoci qua con il programma Domenica con noi. Franco, tenevi compagnia da questa bella binata di Internet Radio. E allora un grazie di cuore a voi che siete sintonizzati, un grazie ai direttori artistici delle varie Internet Radio che sono in questo momento interconnesse per averci accordato la fiducia e consentirci di andare in onda, in diretta, in questa domenica pomeriggio. Domenica assolatissima, come al solito ormai è la quotidianità, è il sentire comune che fa caldo. E allora, beh, buon pomeriggio, godiamoci la musica che ci condurrà fino alle 20 con qualche chiacchiera tra un disco e l'altro. Luca Carboni ad aprire questo appuntamento con la canzone dell'estate. E ci siamo dentro in pieno a questa estate 2026. Godiamoci la musica.

Luca Carboni con una canzone che è a tema con questo periodo dell'anno, quindi la canzone dell'estate. Adesso un giorno di ordinaria magia a proporcelo in negritta alle 18 e quasi 15 minuti primi. This is your...

Un giorno di ordinaria magia, a tenerci compagnia c'erano In Negretta con questa bella produzione artistica. Adesso una bella abbinata di due grandi artisti italiani. Parliamo di Ron e Gianni Morandi, li andiamo ad ascoltare con il brano Gioe Temerario. Godiamoci la musica alle 18:20 primi.

Gioè Temerario, Gianni Morandi e Ronnie insieme a proporci questo brano che risale a un po' di tempo fa. Franco tenevi compagnia con la musica nazionale e la musica internazionale al naturale e remixata. Per esempio adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano al naturale, stavolta Neffa, che ci dice beh, che quando si sorride tutto sembra più bello, anche le persone raggiungono un fascino maggiore. Allora godiamoci Neffa con Quando sorridi.

Era Neffa con il brano Quando sorridi, e il sorriso di un bimbo, beh, vi fa sorridere, beh, sì, vi porta il buon umore. Adesso ci andiamo ad ascoltare un grandissimo pezzo scritto da Francesco Guccini e stavolta l'ascoltiamo cantato dai Nomadi. Il brano è Il vecchio e il bambino. Godiamoci la musica, godiamoci questa canzone capolavoro di Francesco Guccini, Il vecchio e il bambino.

Erano i Nomadi con il brano Il Vecchio e il Bambino, la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo, una delle internet radio interconnesse con noi in questo pomeriggio domenicale per il programma Domenica con noi. Ricordiamo anche una parte delle altre emittenti interconnesse con noi in questo pomeriggio, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, quindi un saluto a Paolo Dalu che quest'oggi ha attivato anche il collegamento su Twitch, quindi siamo visibili anche su Twitch, siamo in audio su Twitch con una bella foto della regia di Radio Sardegna Costa Smeralda. Siamo su Twitch anche su Villaurbana Net, quindi sul canale che trasmette il panorama di Villaurbana, le colline di Villaurbana e la musica di Radio Team 2000. Siamo inoltre in onda su Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Phoenix On Air 2026, ancora Radio Villaurbana Music e ancora Ramos Radio. Mi pare di non aver dimenticato nessuno, se qualcuno l'ho dimenticato abbiate la bontà di perdonarmi, voi direttori artistici che siete all'ascolto, ben attenti, abili e attenti in regia. Un saluto a Marco, a DJ Felix, che quest'oggi sta operando alla elaborazione, alla messa a punto del palinsesto autunnale, quindi ci saranno delle belle novità per Felix On Air 2026, altra emittente interconnessa con noi che abbiamo già ricordato prima, e quindi a tutti voi che siete qua sintonizzati, grazie di cuore per essere qui. Ci ascoltiamo Giorgia con il brano Dune Mosse, grande pezzo prodotto dal mitico Zucchero Sugar Fornaciari. Godiamoci la musica.

Giorgia che canta Zucchero, l'abbiamo ascoltata con il brano Dune Mosse e adesso un altro brano che è un bel capolavoro di Francesco Guccini, La canzone dei 12 mesi, ancora per accontentare Calogero e tutti gli amanti della produzione artistica di Francesco Guccini, quindi ci ascoltiamo la canzone dedicata a tutti i mesi dell'anno, per ognuno una bella descrizione.

7 minuti di poesia in musica con Francesco Guccini e la canzone Canzone dei 12 mesi. Proseguiamo con la musica, altri artisti veramente con la A maiuscola. Parliamo della PFM, l'andiamo ad ascoltare con il brano Come ti va? E questa è la domanda che faccio a voi. Come vi va in questa domenica pomeriggio in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi?

Era la TFM con il brano Come ti va? Scusate, ma qui squilla il telefono, un attimo. Adesso ci ascoltiamo Alfa, ma tu come stai? Voi come state? Arriva, Alfa.

0: andiamo via.
1: Alfa con il brano Ma tu come stai? 18 e 57 minuti quasi, adesso ci ascoltiamo Neck con il brano Un'estate normale, che tanto normale quest'estate non lo è, ma noi ci godiamo la musica insieme con il programma Domenica con noi.
2: C'è bisogno di te e di un mare di gente, c'è una spiaggia deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta.

molto, non chiede molto, solo un'estate normale, ma arriverà quest'estate normale, ma chi lo sa, quest'estate no, ma forse l'estate prossima potrebbe essere più normale. Va bene, il cielo nel frattempo è sempre più blu, come ci dice Giusy Ferreri. Godiamoci la musica.

Musi Ferreri con il brano Ma il cielo è sempre più blu. Ricordiamo la paternità di questo brano, la dobbiamo riconoscere a Rino Gaetano che la cantò a suo tempo. Grazie Rino per questa bella produzione, grazie Giuseppe Ferreri per averla rinfrescata e così ce l'ha fatto ricordare. Adesso proseguiamo con la musica italiana grazie a Biagio Antonacci e il brano A cena con gli dei. Con questo brano mando un saluto alla mia amica Effi che ascolta puntualmente dalla Germania e per questo la ringrazio. Buona giornata, buona serata calda ed estiva come solo in Germania può essere in questo periodo. Biagio Antonacci è con noi e gustiamoci A cena con gli dei.

Dopo Biagio Antonacci con A cena con gli dèi, ci ascoltiamo Anna che ci racconta, ci dà proprio l'analisi climatologica della giornata. 30 gradi, sì, 30 gradi sono quelli che ci sono in questo momento se non attivo l'aria condizionata in questa room. Godiamoci Anna e i suoi 30 gradi.

Ancora musica italiana di scena, grazie a Jovanotti e il brano Tutto l'amore che ho. Sono le 19 e quasi 10 minuti primi.

seguiamo con la musica italiana, stavolta però in versione remixata grazie a Paolo Ortelli. Allora ci ascoltiamo Lucio Battisti con il brano Con il nastro rosa. Godiamoci la musica.

Ciccio Battisti, remixato da Paolo Ortelli con il brano Con il nastro rosa. Adesso Mango lo andiamo ad ascoltare con il brano Bella d'estate, ancora in una versione remix, quindi è un po' di remix prima di andare a concludere il programma. Ci stavano bene, giusto? E noi ve li stiamo proponendo. Godiamoci la musica ed i remix.

Bella d'estate in versione remix a cura del gradevolissimo Mango, Pino Mango. Grazie Pino, hai lasciato un vuoto incolmabile nel panorama della musica italiana. Adesso proseguiamo con la musica con Nada Malanima, semplicemente conosciuta come Nada, con il brano Candida Follia. 19:23 minuti primi, Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Oggi abbiamo fatto una cosa molto tricolore, tutta imperniata quasi sulla musica italiana, un po' al naturale e un po' remixata. Candida Follia, Nada.

Era la candida follia di di Nada. Adesso proseguiamo con la musica italiana. Franco sempre qua a Tenervi compagnia, e stavolta il rumore proposto da Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà con il brano Rumore. Franco Tenepi compagnia alle 19:31 minuti primi, e ancora proseguiamo con la musica italiana, ancora una signora della musica italiana. Parliamo di Gianna Nannini, l'andiamo ad ascoltare con il brano Filo Spinato. Sono

Gianna Nannini con il brano Filo Spinato. Franco tenevi compagnia, l'abbiamo già ribadito diverse volte, è un qualcosa che rimane in testa. Ricordiamo le varie internet radio che sono interconnesse con noi: Radio Sardegna Costa Smeralda dalla Costa Smeralda, Radio Condivisione da Palermo, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, ancora Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026, Radio Villa Urbana Music e Radio Team 2000. Zitti e buoni, è questo l'imperativo categorico che ci propongono i Måneskin, e andiamo ad ascoltare allora il brano che qualche anno fa ebbe un discretissimo successo al Festival di Sanremo. Zitti e buoni.

0: E abbiamo così riascoltato il brano dei Morning Skin, Zitti e Buoni, nella versione remix a cura di Marco D, va bene. Il brano, tra l'altro, oltre ad aver vinto il Sanremo 2021, ha vinto anche l'Eurovision Sound Contest del 2021. Adesso un'altra richiesta che ci arriva da Calogero per salutare tutti gli amici di Mondo Radio, che è una chat su WhatsApp dove si incontrano i vari direttori artistici delle varie emittenti e i vari conduttori radiofonici delle varie internet radio. E adesso Francesco Guccini e Roberto Vecchioni con Gli Amici, dedicato a tutti gli amici vicini e lontani.
1: I miei amici veri, purtroppo per fortuna, non sono vagabondi o abbai a luna. Per fortuna, purtroppo, ci tengono alla faccia, quasi nessuno batte.

0: artista, né maschere da gogna. E chi fa il giornalista
1: si vergogna. Non che il fatto ci importi,

0: Ciao a tutti.
1: Ciao Pini.
0: Ciao a tutti.
2: Francesco Guccini e Roberto Vecchioni con il brano Gli Amici. E adesso continuiamo con la musica con la M maiuscola. Renato Zero, che andiamo ad ascoltare con il brano Spiagge.

Renato Zero ci ha proposto la fantastica proposta Spiagge. Proseguiamo con la musica italiana, grazie a Gianni Togni, che andiamo ad ascoltare con il brano Cari amori miei, 19 e 47 minuti primi. Franco tenevi compagnia con la musica nazionale, la musica internazionale, al naturale e remixata.

Cari amori miei, devo dire che quest'oggi vi ho regalato tanti brani in versione originale. Sarà contento Paolo Frau, che ritroveremo, vi ricordo, domani a mezzogiorno con la quinta puntata del programma Sotto il Sole di Sardegna. Mi pare che sia la quinta puntata, eh? Sì, Paolo, mi confermi? E allora, mi raccomando, restate all'ascolto domani sulle varie frequenze delle nostre radio, delle nostre internet radio, quindi le frequenze virtuali, quindi l'IPI, sui quali sintonizzarvi con le vostre applicazioni o con i vostri computer portatili fissi di casa, ad ascoltare Sotto il Sole di Sardegna con Paolo Frau. Ancora delle belle notizie, dei bei consigli su come trascorrere al meglio la vostra permanenza in Sardegna, sia che siate in vacanza, sia che siate degli stanziali della Sardegna. Adesso Julio Iglesias di scena con una versione remix del brano Se mi lasci non vale.

Julio Iglesias, Se mi lasci non vale nella versione Archi DJ Remix. Adesso ancora un pezzo al naturale, stavolta la grande Mina con il brano L'importante finire. Il testo di questa canzone, come buona parte di voi ben sa, è stato scritto da Cristiano Malgioglio e si percepisce questa voglia di stupire con questo testo. L'importante è finire. Mina.

era Mina a tenerci compagnia con il brano L'importante finire, e noi siamo in conclusione di questo appuntamento musicale di questa domenica 9 agosto 2026, e andiamo a chiudere con i Mattia Bazar e il brano Vacanze Romane, con un augurio da parte mia di trascorrere una bella settimana che ci separa dal Ferragosto. Quindi godetevi le vacanze se potete, godetevi comunque la

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

discover that

0: Shockwave.
1: Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloom, Fidel Cooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: Brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I Got No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventata poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean, insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day di Badfinger, tratto dall'album Straight Up. Formazione è nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album qua si intitola Genesis.

0: Rock Wave.
1: Grande brano di John McEwen dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico. E questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fantasy of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Lead for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Ebbi semur finzas in custa dominica de suotto de vriarzu duamizza e vintisese. Saluti a tottul dai Paulu e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione esti in diretta dai susi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica semus ospitator dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che alzo salutare a DJ Franco, che da Sassese a Sasotto de Suorta e Die nos ha davato ascoltare tante belle cantones italianas e internazionales, che su programma Dominica Ginnoisi. Si di uschere del butite ascoltare d'orra Sappadu, sempre su Orta e Die, da Sassese a Sasotto, che su programma Sappadu Ginnoisi. Come potremmo incominciare la trasmissione e commenti a sempre l'amo incominciata in allegria, che su gruppo Abrazo Stentos, che sa cantone a Tie. Si continua da chissà oche di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni, che sa cantone Paesanedda Vilandera.

Chissà o che di Anna Maria Puggioni e sa chitarra di Giovanni, abbiamo ascoltato sa cantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo con sa o che di Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione de sa cantone Terra Mia.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione de sa cantone Terra Mia, chissà o che di Andrea Sanna de Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna, nos ascoltamos, anzi nor ballamos, un ballo campidanesu, stella de su firmamento.

Amos escutados a oge de Alessandro Catteg in sa cantone Frore Galano. Como que el zo saludare todos os ascoltadores de gusta trasmissione que putides ascoltare donzi dominica des as 8 a san 9 mesa, quincantos e ballos sardos. Intanto ne approfitto per saludare vinzas a sorgestores che nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix dai Bordenone, Alessandro Fiori che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo che in una cantone sassaresa, Lu Zarrettu,

0: cazza di trambusa. Cara l'usori e tutti i soccantenti, femmuri conti
1: e racconti
0: di Rubani
1: e poi
0: di Rubesciu
1: e poi
0: di Rubinu
1: di Rubinu
0: e di Rurreccio.

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordo in sa cantone Sassaresa che si intitola da Luzzarrettu. Continuiamo scomo sempre sul programma Boges e Ballore di Sardegna che in su gruppo Prendas e non ballamos uno ballumanno.

E da su gruppo Prendas amos ballado unu ballu mannu. Commo ampilade su volume, ca est arrivende Carla de Nule, chi sa cantone Drummi.

E Carla de Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e Sauge de Fausto Farris e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato, che si organizza da Paolo Cano de Lodè e Saug de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo scommo in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori, che Sagantone Mancumali.

E amus ascoltato sa cantone Gaduresa, che in sa oghe de Domenico de Tori amus ascoltato Mancumali. Continuamus chi in cordas e cannas e nos ascoltamus su testamento.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo ballamos nu ballitto, si siete d'accordo? Mi raccomando, preparate a bose ballate, lo ampliate vina sul volume, l'ascoltamo dal suo gruppo Dilliriana.

Nos amor ballado vinas un ballito. E como vos querés ambientare che si ascoltando Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna, se si in compagnia de Paolo, vinas a Sanno e Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste questo programma, la domenica, da sasotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo che sauga di Luciano Pigliaro, nos ascoltiamo su Sasmamar di Urune.

E abbiamo ascoltato anche di Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una bissia e un obissio, che mi ascoltano da Ostia, Sarduas amica armea, che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Ode, che per onde sta in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta da Lula, si narrata Lucia. E che salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo, skin su gruppo Janas, e ascoltiamo Morer Devo a Fuoco Lento.

Piero Marras nos ha fatto ascoltare questa cantone Zio Paulino. Continuiamo con questa auge di Antonio Porco e nos ascoltiamo La Mirinzana.

0: canta Sassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco, in sa cantone de Sassari, la Mirinzana. E come continuiamo, in sauge de Maria Giovanna Cherchi, e ascoltamo su Zente Contenta.

Hemos escuchado algo de María Giovanna Kerkeg en esa cantone Zente Contenta. Finzas proi amor finito. Ringrazio tutti os che hanno ascoltato la trasmissione Vinzas a Savine e portavo appuntamento a domenica Ghienidi dai Sasotto a Sanno e Mesa. Bollasso in compagnia di Massimo Pitalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per sus intenditore della musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.